ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Tazzo come avete tutto testa. Ai vuoi darci dentro, ma vai! Zero campai! Tazzo come avete tutto!